0: Spominčice.
1: Najprej bomo slišali sonato za klavir številka 21 v C-duru opus 53 od Viga van Beethovna, imenovano Waldstein. Stavki Allegro con brio, introduzione adagio molto attacca rondò, allegretto moderato prestissimo. Pri klavirju je Dubravka Tomšič Srebotnjak.

già nel corpo. Adesso te vede pleto, fate foto, te pleto, fate foto, te pleto, fate foto. Di sapato rotto ma di scaso. To fatti vado fatti, farli a vop. Cagnoni in ghina mon con swing, con chops, con slide, con tap, con malia.

Stefano, se vero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vedere.

0: sento Luigi a destra
1: e dalla manca cento.
2: Un asso, un fante, hai vinto
0: il doppio
1: sia.

0: non so.
1: Passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, dale il perdono, più non avrò, vuole a fuggirla, non ho potuto.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio, Germont, tanto.